love is such passion, such pleasure. I will treasure

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

gli disse portami domani, tra la la la la tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

quell'orrore volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la la. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la la. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

0: quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco del...
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade vi porta dritti nel 1969 qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un'annata quella che vede al comando nell'estate, perché siamo oltre la metà di luglio, Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Quindi Pensando a te di Albano alla posizione numero 2 e Storia d'amore di Adriano Celentano alla posizione numero 3. Ma quella che vi voglio far ascoltare adesso arriva dalla numero 8. Una storia molto intensa, travagliata, anche quella di questo gruppo che ha cambiato più volte formazione, ma qui siamo nella fase iniziale, siamo nel 1969 e tutto era bellissimo davanti agli occhi miei, i New Trolls.
3: C'era una volta

Un bel recupero, non c'è che dire, da quell'estate del 69 per i New Trolls, che però andavano in buona compagnia dentro Light Parade, perché fra gli altri c'era anche questo bellissimo disco rimasto di uno dei classici poi del repertorio del duo Battisti Mogol, che è Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: E così mettiamo negli archivi l'ultimo anno di un decennio che poi ci avrebbe portato a venire a grandi cambiamenti. 1969 era Lucio Battisti con Acqua Azzurra e Acqua Chiara. Noi per il momento ci mettiamo in pausa, andiamo a farci un bel bagno, ma non prima di avervi citato una frase molto celebre di un educatore britannico che è vissuto nell'Ottocento e disse: è una cosa di poco conto aver goduto del sole, avere vissuto una primavera spensierata, aver amato, avere pensato, aver fatto. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, io mi rifiuto di dire la data di oggi, no. Dico solamente che è venerdì, buona mattinata. Sì, no, non dico la data, non dico la data perché, sai, per gli scaramantici è meglio. Non diciamo quanti ne abbiamo oggi. Fa lo stesso, diciamo solo che è venerdì, che per tanti è l'ultimo giorno della settimana lavorativa, che per tanti invece inizia il weekend, che per tanti invece si lavora anche il sabato e domenica. Basta. Domani è il 18, basta. Oggi non si dice. Allora, come vi trovo? Fatevi vedere, sembra che un po' il tempo si sia rinfrescato, eh? appena qualche temporale, si sta meglio oggi. Allora, 351 351 1000, vediamo chi riusciamo ad accontentare sino alle ore 9, facciamo anche questo sforzo, vediamo che se c'è qualcuno che vuole sentire qualcosa di particolare. Sentiamo King Khan, primo disco di oggi, lo trovo fantastico io, è molto rilassante. Bad Devil's Eyes.

0: She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro.
1: Cominciamo a salutare un po' di amici qua. Guido, buongiorno. Buongiorno ad Alfredo, Stefano, Michele. E poi le donne, le donne quelle, quelle ci sono sempre. Buongiorno Cinzia, buongiorno Fabiola, eccola là. Devo salutare anche la Lorella io, ecco, salutiamo anche la Lorella, non è un problema, ecco. Tutte le volte che sento King Khan con questo Bad Davis Eyes mi sembra di sentire Bonnie Tyler, perché la voce effettivamente è molto simile, ci sono dei ricordi fantastici anche su Bonnie Tyler, va bene, che ci ha appena lasciato tra le altre cose, va bene. Allora, ci sei anche tu Pierre, meno male, un po' in ritardo, però sai che da oggi si pagano le penali, se, se si arriva tardi si paga la penale, non lo sapevi, te lo dico io, te lo dico io. La penale qua è, costa quasi come la tua macchina, quasi. Cuba!

0: Ah, la macchina non ce l'hai più. Ah, ti hanno inchiappettato ieri. Capita, Pier.
1: La macchina non ce l'ho più, distrutta ieri. Quindi niente macchina.
0: Ah, perciò come la mettiamo qua? Vabbè. Cuba. Gli incidenti sono... è normale, no? Giri per strada, si serve per strada. Prima o dopo il P lo trovi, no? Quello con la P appiccicata dietro lì. È vero? Ma guarda che io, Bosco, ho detto, non dico la data per gli scaramantici.
2: Noi ci siamo sposati proprio questo giorno. E sono già passati 33 anni che siamo felicemente sposati. Più abbiamo fatto anche 10 anni di fidanzamento. E vorrei dedicare a mia moglie la canzone I Feel Love. Grazie e sei sempre fantastico. Ciao e un buongiorno a tutti. Bosco e Lorella.

0: Abbiamo parlato prima di temporali, infatti qua vedi ci tengono subito informati, grazie.
1: Buongiorno,
0: Marco,
1: buongiorno,
0: che dici?
1: Da Marco il Cuoco, un'oretta fa circa c'è stata una bomba d'acqua a Toscolano sul lago di Garda, ha buttato giù qualche albero, uno dei quali ha chiuso anche la circolazione, però ci sono strade alternative, piccoline, vicoletti da fare. Sicuramente i vigili adesso metteranno una deviazione obbligatoria. Una buona giornata.
0: Grazie Marco per questa informazione di servizio. Noi abbiamo sempre bisogno di queste informazioni, vedi? Toscolano, sappiamo che è venuta questa bomba d'acqua e un po' di disastri ovvio che li faccio, perché con la calura dei giorni scorsi capita, vai. Qua mi dicono che c'è un temporale forte anche a Pescantina. Però si respira, va bene. Grazie Gigi. E ancora, andiamo a Vercelli.
2: Ma buongiorno, sì. Ascoltatori di Radio 60 70 80 dal Max. Bassa Vercellese, 20 gradi dopo temporale. Meno male si respira. Che ne dici, Piero, oggi di un Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland? Ciao a tutti e buon venerdì!

Allora grazie Max per Boogie Wonderland, Swing and Fire, subito di prima mattina, a me fa piacere sentirvi. Vado anche da Gigi appunto di Pescantina, che voleva sentire One Night in Bangkok di Moorehead.

0: Grazie Gigi. Munahid. Vado da Giancarlo. Giancarlo, c'ho un altro pezzo da farti sentire dei Manhattan Transfer, se non ti dispiace.
1: Beh, qui direi buonanotte, perché qui è un delirio, qui nella bassa bergamasca. Sono Giancarlo, ciao. Adesso quasi quasi accendo il canale 82 e copro un po' di pentole, perché qua mi sa che mi piove in casa, sono avanti così. Ascolta, si può ascoltare. E Manhattan Transfer, Boy from New York City. Grazie, ciao, buon venerdì. Ciao, ciao.
0: Ciao Giancarlo, ti metto questa perché c'è Letizia che è arrivata prima di te e voleva sentire Soul Food to Go dei Manhattan Transfer. Per cavalleria, mi sembra giusto, no?

0: Sono tutte belle quelle dei Manhattan Transfer. Grazie a chi l'ha richiesta, chi era? Letizia, lei. Ho salutato anche il mio amico Giancarlo con Soul Food to Go. Lo trovo semplicemente fantastico questo disco. Comunque,
1: vabbè, ciao no. Pier, buongiorno, buon venerdì a te, tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80, poi sono più. Dai che siamo venerdì, meno male. E ti raccomando, per favore, metti un pezzo di Fred Ventura con You Never Change. Un saluto e un abbraccio a tutti da Marco Aquaman. Qui si sta bene, non piove, sono 23 gradi. Ciao belli a tutti. Buon weekend.

0: Arrivo anche da lei, arrivo anche da lei, signorina. Calma, calma e tranquillità, che oggi è venerdì, ma non solo, ma è, ecco, hai capito che data è? Calma, state tranquilli, seduti, fate colazione, che arrivo da tutti un po' alla volta. You'll never change no more. Grazie Marco Aquaman e la Fredde Ventura.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, Radio 60-70-80 by Radio Studio Q dal vostro chef. Lo sanno tutti ormai, Antonio Caminito dall'Università di Dalmine Bergamo. Te Pier, oggi alle 5 me la son beccata tutta sto temporale, l'acqua, questo temporalone, ma veramente la macchina mi faceva zig zag, figlio mio. È così. Comunque ha rinfrescato. Oggi come sfiziosità, ma oggi non mi sento tanto bene, anche perché oggi, lo dico io, è venerdì 17, giornata fortunata per me. Comunque oggi la sfiziosità, insalata di ceci e edamame e pomodori, è un piatto vegano molto fresco. La canzone

0: vedi Antonio che qua mi scrivono che la macchina fa zizzac, ma non è colpa del temporale, è sempre colpa della farina che... Mamma mia, bella questa, questa è bellissima, eh? Pensate, la scrivo sul calendario, oggi è venerdì 17, la macchina fa zigzag, zigzag, effetto aquaplaning. Antonio, non tirartene, perché se te le tiri poi dopo, sai, gli ascoltatori non te le mandano a dire, sono... La macchina fa zigzag. Grazie per Madonna, Antonio, buona giornata, buon lavoro. Fammi qualcosa di leggerino, che oggi ho un appetito leggermente andante. Va bene, vado da Maurizio.
1: Buongiorno Giampiero, anche per te è arrivato il venerdì tanto atteso. Maurizio, stamattina volevo sentire una canzone degli ABBA, se è possibile, naturalmente. Mamma mia, va bene? Ti auguro un buon weekend. Ciao Gian.

grazie Maurizio, registrala perché poi dopo devi farla sentire alla cara Valentina, eh. A lei piacciono molto gli ABBA, piace molto Mina, eh. Allora queste cose vanno registrate ogni tanto perché le si ascoltano poi, tranquillamente lì sul divano, va bene. Ciao Maurizio e buon week anche a te. Che c'è qua? Ma guarda che alba meravigliosa che c'è a Poggio a Turiani. Marilena, hai ragione, vedi? Qua al nord, diciamo, un po' di temporale, un po' di brutto tempo, ma dalle parti tue c'è bellissimo. Africa. I hear the

0: Devi capire, Antonio, che io ho degli ascoltatori molto maliziosi.
1: Beh, Pierre, non è colpa mia se tu hai degli ascoltatori che bue, che dice cornuto all'asino, zig zag faceva solo per il vento in quel caso, nell'altro caso è solo per qualcos'altro. Ma non certo la farina.
0: Allora che noi scherziamo. Noi scherziamo dalla mattina alla sera, perché se al giorno d'oggi non si scherzasse, ragazzi, sarebbe una tristezza unica. Hai comprato la farina, bravo Giancarlo. Ah no, ho comprato la pentola. Sai che io vendo anche le pentole, no? Sono diventato il mastrotta nuovo io. Bella quella, bella, bravo Giancarlo, seguimi in televisione, perché io faccio queste trasmissioni particolari, vendo di tutto, tutto vendo, no. Se avete qualcosa da vendere, ogni volta devo dire le stesse cose, ogni volta.

0: grandissimo Vasco, eh. Mi manda le foto della farina che usa Antonio Caminito. Vengo a fare un test un giorno, Vengo a fare un test io quella farina lì. Sì. Bianca e bianca, poi dopo
1: buongiorno
0: il resto.
1: A tutti. Dopo un grande Vasco si potrebbe ascoltare un Jim Morrison, Light My Fire. Grazie, buona giornata a tutti.

dai, visto che mi ha mandato il sacchetto di farina, by Columbia, vedi, eccola qua, dalla Columbia arriva. Buona quella, buona.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no, il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro.

0: riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Ti potresti mettere Try a Piece of My Love dei White Cherry? Grazie, ciao.

grandissimo Wild Cherry, quello di Hold On e quello anche di Play the Funky Music. Grazie Fabri, molto molto bello, un pezzo che io ascoltavo per notti intere, questo chissà perché mi piaceva molto la musica di Wild Cherry. Va bene,

0: Allora, parlavamo prima di scherzare, ridere e prendere la vita con massima leggerezza. Ce lo conferma anche Maurizio, vedi?
1: Pierangelo, sono Maurizio. Comunque quello che hai detto è vero, la vita bisogna prenderla alla leggera, insomma, ridendo, scherzando, così ci scorre meglio, insomma. Anche noi quando eravamo in camera operatoria, sul sottofondo c'era la musica classica che andava, che ti rilassava, e si poteva anche ridere e scherzare un attimino, ecco, pur sapendo che sotto i ferri c'era un paziente, tutto lì. Comunque bisogna prenderla alla leggera. Ciao.
0: È vero, e morire sulle note di Mozart al massimo, devo dire.

0: Maurizio, hai dato una brutta notizia alle donne qua, davvero.
1: Ma che bella notizia che ci ha dato. Ma guarda, se devo farmi operare, preferisco di no.

0: Io avevo, vabbè, dai, lascia stare.
1: Buongiorno Pier. Allora volevo chiedere a Maurizio se è possibile fare delle richieste anche in sala operatoria. E comunque se volessi, se si potesse fare una richiesta, io chiederei Bob Marley e intanto Pier la chiedo a te, una canzone che vuoi tu.
0: No, io avevo un dentista, tutte le volte che andavo dal dentista c'era la musica classica. In base a quello che doveva fare, fa, ti metto la musica classica così ti rilassi. Lascia perdere. Io che ho vissuto per 40 anni in casa con un fratello che è direttore d'orchestra, la musica classica mi esce dalle orecchie. E ti dirò di più, non riuscivo a rilassarmi, no. Era meglio che ascoltassi Elton John o Phil Collins. Il dentista metteva la musica classica. Stai tranquillo lì, eh. Hai capito? Pierangelo, fai bravo, eh. Fai bravo.
2: Tu pensa, guarda, ti metto i pu per rilassarti.
0: Mamma mia, ma tutti io li trovo. Tutti. L'amore è gradevole quasi come un gioco, sai?

0: Che dici Giancarlo? Quando sei stato operato tu che ha messo la fuga di Bach. Lascia stare. Grazie per le hot cold. Marisa, buongiorno. Love is like a game. E ricordatelo che l'amore è gradevole come un gioco, eh? A volte no. Che c'ho da fare io qua? Ah, c'ho da mandare la pubblicità. Vado subito. 80 live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: la voglio sempre più. Ella mi ha giurato del partir che non sarebbe ritornata.
1: Ritornata.
0: Ecco.
1: Adesso ancora.
0: Ritornata.

0: cosa mi hai chiesto là? Vivere degli annacci? Mamma mia ragazzi, quanto tempo è passato. Che artista però, eh. Grazie, grazie Giulio. Che è successo Maura? Che è successo?
1: Ciao Pier, buongiorno, che ben presto. Io quando sono stata operata nel 2003, il ginecologo mi aveva messo su Vasco Rossi. Mi aveva detto, le piace Vasco? Io ho detto, sì sì, tantissimo. Ecco, intanto che lei si addormenta, noi mettiamo Vasco Rossi perché piace anche a me. Quindi le dica alla signora che ha detto che non si fa operare, che tranquilla, la operano lo stesso, anche se sente la musica. È un modo per loro di rilassarsi, di stare concentrati su altre cose. Buona giornata, bella fresca oggi tra l'altro, bello, bello, bello.
0: A volte fanno anche uno scopone scientifico lì in sala operatoria, visto io, eh? Sì,

non sai cos'è lo scopone scientifico? È un gioco, è un gioco, è un gioco. È un gioco che si fa con le carte, dai. Ma è bravo, dai. Franco, c'è anche lo strip poker, c'è anche quello, sì. Va bene, va bene. Grazie per popcorn, grazie. Mamma mia, mamma mia. Che ore sono qua? Le 8:10. Buona giornata, venerdì 17.

0: Adesso parte tutti gli scherzi, noi dobbiamo ringraziare la medicina italiana e i nostri chirurghi, davvero bravi, abbiamo delle persone veramente molto molto brave. Saluto il mio primario di fiducia, ciao Alfredo, mi hai rovinato quella volta, ti ricordi? Da allora ho raggiunto proprio comunque lo saluto davvero perché gli voglio molto bene. Mi ha detto ti metto un paio di ponticini, me ne ha messi 12. Va bene.
1: Ieri ho fatto il pane con la farina di grilli, mentre lo mangiavo saltavo anch'io. Volevo saltare il Clash, qualsiasi pezzo dei Clash, così ballò insieme ai grilli. Ciao, grande saluto ai grandi ascoltatori di Radio 60, 70 e 80.
0: Ciao Michele, in Thailandia si mangia la farina di grillo, no?

Ma sai che non ha funzionato molto in Italia, Michele, la farina di grillo? Tutti questi animaletti che funzionano molto dalle parti vostre, qua non sembra che abbia funzionato molto, eh? Chi è che mangia la farina di grillo? Ma dai, ma dai. Ma... ok. Ah, ho capito perché hanno quella faccia thailandese adesso.

0: Vedi Ivan, questa proprio è la musica. Io la ritengo da sala operatoria, è fantastica.
1: Senti che robetta, nel subconscio, ok, intanto che ti offrono un po' l'anestesia che sei fuori come un cancello, è un po' con questa musichetta qua, quando ti svegli vai con un filo di gas. Sembra che ti svegli naturalmente.
0: Una volta sono andato in un ristorante io con un mio amico, arriva lo chef, buonasera Pierangelo, stasera le faccio le cavallette saltate. Ho detto ciao, portami un

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. One, two, three, four!

0: machine. Stay on.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi finalmente a Verona è arrivata l'acqua, si sta benissimo, ci sono 25 gradi, mi sembra di essere in montagna, fantastico. E niente, volevo richiederti una canzone oggi di George McAnthony e si chiama The Side of Silence. E un abbraccio fresco a tutti, ciao.
4: Sentiti questa, Chris, sentiti questa.

stata considerata la voce più bella del 2025. E io ho lanciato questo pezzo nella versione dolce proprio un anno e mezzo fa, prima che poi venisse fatta anche la versione disco, eccetera, eccetera. Ma questa è proprio la più bella. Disturbed, The Sound of Silence. Grazie. Hai capito? Creek, questa è una canzone. Sì. Salvo! Buongiorno! Oh yes, I know!

0: salutate il mio amico Salvo. Buongiorno Salvo. Saluta Maria Laura, naturalmente, anche il cagnolino, Yes I know, my way. A quest'ora sentire Daniele davvero mi piace da morire.
1: Faccio in fretta un altro inventario.
0: C'è zero qua,

Allora, ho salutato o mi sono dimenticato? Non lo so. Samantha, buona giornata. Chi è che devi salutare? Tu, Enrica, dicendole ci vediamo questa sera alle 20. Va bene. Sono diventato un centralino io oramai quasi. Chi è che mi scrive? Ciao Pier, faccio in tempo a chiederti una canzone dei Pooh a tua scelta? Te la metto subito, Vito, stai lì, eh? Alza la radio che arriva. 1, 2, 3, eccola qua. Eccola qua. Ah, non sono i Pooh questi? Insomma, giù di lì ci siamo, eh. Non è che c'è molta differenza.

Allora, grazie Vito. Ho sbagliato disco. Ah, pensavo che fossero i Pooh, ho messo su, ho schiacciato Pooh e mi è venuto fuori Are Check Tonight degli Eagles. Hanno fatto qualcosa di simile anche loro, non lo so, il computer mi ha dato questo disco. Va bene, è lo stesso. È lo stesso, va bene, va bene. Chi è questa dolcezza che vuole Lady Rider? Chi è? Camilla?

0: Grazie, grazie Camilla, grazie, lo sai che ti voglio bene, lo sai. Più richiedete Dire Straits più io vi voglio bene, bravi.
1: 60, 70, 80, live. Live. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Uballi. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
1: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi, numero 10 che più 10 non si può, tra gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Allora, qualsiasi cosa possa succedere nella vostra vita, nella vostra giornata, sappiate che tutto va avanti. The show must go on.

stepping up. Oh, piace, eh? Lo so che ti piace. Esther, buongiorno. Salutami Andrea, saluto. Saluto anche Mariangela, Emma, Ludovica. Chi è lui? Santino? Ma è lui che vuole sentire Phil Collins e Phil Ballard insieme con questo video dall'elicottero, eccetera. Ma mettiamolo, dai. Oh, oh.

Meno male che Phil Bailey ha insegnato a ballare a Phil Collins, perché non sapeva ballarlo questo pezzo. Allora è arrivato Phil Bailey che gli ha detto: guarda che si fa così, si fa... Fantastico. Grazie Santino, era Easy Lover, Phil Bailey, Earth, Wind & Fire, Phil Collins, detto tutto, no? Va bene, siamo alla fine, con Ray Parker Jr. Signore e signori, it's time.

Abbiamo finito la giornata e anche la settimana mattutina, va bene. Vi posso augurare un grandissimo weekend. Ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7. Vi auguro anche una buona giornata in genere. È venerdì 17. Questa mattina ha funzionato tutto alla perfezione. Questo per gli scaramantici, dai, che va bene. Ci sentiamo nel pomeriggio. Da Pierangelo un abbraccio. Ciao a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successo.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

60, 70, 80. La radio degli anni più belli. Amazing machine.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che no.

Grigori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamano?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale, che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, se non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma. Anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, dà un problema. Dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica.
3: La pica.
2: Cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di già, sa niente, è un apparato digerente anomalo. Cioè
3: aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Sto meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti è arrivata la folata.
2: Vabbè, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non è incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque se mi fai ridere
3: ah poi... io ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena, oh, Allora se fosse stata una parrucca io ti capisco, stavo inchiodato.
3: No, ma non dico niente, hai fatto a carina
2: i capelli, tu non avendoli non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi,
3: sì, no,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è... Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa?
2: No, quasi pronti.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, io mi diverto a fare battute su doppi sensi, mi diverto a fare battute sul demenziali, ed insomma il mio cervello ormai è tarato così. Io anche quando vedo sui giornali degli articoli tristi, io purtroppo il mio cervello va sulla battuta, ma non è purtroppo, perché bisogna ridere e scherzare. Io quando morirò, spero il più tardi possibile, ma non lo dico per me, lo dico per un mio amico, io spero che la gente rida, faccia battuta al mio funerale, anche perché quando vado nei funerali c'è sempre una tristezza pazzesca, ragazzi. Invece no, bisognerebbe ridere e scherzare, tanto voglio dire, siamo di passaggio, no? Non è che siamo stanziali. Quando guardiamo le piante dovremmo guardarle con molta più attenzione.
3: Anche le piante?
2: E molto più rispetto. Sì, tu devi guardare un albero con più rispetto. Una siepe, un cespuglio vivrà più di te, quindi ha capito più di te, molto più di te. Cioè non o dobbiamo nutrirci di terra e acqua e concime anche noi, perché qualcosa abbiamo sbagliato, ragazzi. Se tu ci pensi, no, tu pianti un albero oggi, tu muori, l'albero continuerà a crescere, andare a meno che la gente non ma nada, gli serve una cassa panca e lo tira giù.
3: Cassa panca?
2: Però non volevo dire questo, non mi ricordo perché ho detto sta cosa. Ah, ecco perché io quando leggo questi articoli mi viene troppo da ridere. Ma anche voglio dire, il giornalista che scrive un articolo del genere su un giornale, ma ti verrà in mente che forse hai fatto una battuta? Allora, ciclone sulla sanità, già qua sarebbe da, però ciclone sulla sanità, sangue dappertutto.
3: Andiamo là.
2: Inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi. Adesso ragazzi, io alzo le mani di fronte a codesta capacità, io non potrei fare di meglio. Cioè inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi, però scritto attaccato, però tappabuchi, tutto tappabuchi, non tappabuchi staccato, però insomma non certo. Si scrive attaccato o staccato, cadavo, non lo so, il buco è il buco, cioè non, andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Ragazzi, siete troppo forti, vi adoro. E tu che a tavolo sei un dai Red, per favore. Red si chiama.
3: Saluto.
2: Che ti dà fastidio?
3: È un nome particolare.
2: È bello! Red!
3: Come Red Canzian dei Pooh.
2: Red
3: Canzian dei Pooh.
2: Ma quale Canzian?
3: Red Canzian.
2: Canziani, quale Canzian? Che è israeliano adesso. L'ha fatto israeliano. Ma la battuta è tutta di Batman. Andiamo avanti. Questa non l'ho capita. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, sarà un tuo fan. Pronto!
4: Buongiorno Catavolo.
2: Buongiorno.
4: Sai che in Puglia non vendono la Opel Mokka?
2: No. L'abbiamo già capita. Grazie capito. Fratello, grazie. Ciao, buona giornata.
3: Sarà facile.
2: È incredibile, è talmente attaccato al suo territorio che la vorrebbe dire.
3: La vorremmo a bocca piena,
2: lo so.
3: Perché questa va detta a bocca piena.
2: Ok, mangiati una mozzarella allora, così non. Lui è come i cani, quando qualsiasi cosa stanno facendo, tu li chiami, non ti considerano. Però se sentono che tu stai scartando qualcosa di plastica, ma va bene anche un arber magic, che non lo sanno. Se sentono che stai scartando qualcosa,
3: è vero.
2: Si girano e ti guardano come se tu fossi veramente il Padre Eterno, capito? È arrivato Gesù, è arrivato. Che è come un tossico, sai, non. Andiamo avanti. Cavolo, ma come ti vengono queste cose? Ma che ne so, ragazzi, non lo so. Sto sudando, forse per quello. Ma chi, Achille, che fine ha fatto? Allora, ha comprato una macchina nuova, ma è esplosa. Quindi non. Allora, ho appena sentito Chef Dentino a fare su Radio 60 70 80. Ah, veramente?
3: Ah, il nostro, quello lì,
2: ma non andiamo noi in replica su 60 70 80?
3: Dalle 10 alle 12.
2: Ah, l'ha appena sentito, dice.
3: Ma non lo so, magari chiede a Pierre qualche altra.
2: È una prostituta, quella, sì, è una, sì, prostituta. Sì, cioè, sì. Vabbè, lasciamo stare. Comunque lo salutiamo, dai, un amico simpatico. C'ha un po' Lego, un po'. C'ha legune. vagone. A proposito di ginecologi, Catavolo, ma lo sai che è stato licenziato il dottore del Senegal, della squadra di calcio del Senegal, perché era ginecologo? Si sono accorti che era ginecologo? Meglio non commentare. Comunque l'hanno licenziato, hanno licenziato il dottore del Senegal perché era ginecologo, quindi non era, diciamo, non era uno speciale, non so come lavarla, ma non la posso lavare, non la posso dire. Vabbè, comunque l'hanno licenziato, al suo posto hanno preso Franco Metro, è un dottore, dottor Franco Metro, per gli amici metro e mezzo, niente, vabbè, comunque andiamo avanti, non è che ci possiamo fermare su ogni cosa, ragazzi.
5: Andrea,
6: Catavolo,
5: show, su Studio Più.
2: Mamma mia, ragazzi, ma tu, Catavolo, sei forte veramente. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ma più bravo di te c'è Ugo Parmisano Pillo.
6: Grazie, Sis.
2: Pillo, Pillo, Pillo, come culo di camello. Oggi però la culo va alla grande.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Gaudì, buongiorno ignoranti, Laura da Rovereto, grazie Laura, però insomma che c'è?
3: No, allora hanno ragione, questo fa tutte le cose tonde, no Andrea?
2: Sì,
3: non è Gaudì, hanno ragione Andrea, questo è tondì.
2: Vabbè, faccio finta di non averla sentita, Boiler, lascia stare. Boiler. Dai, non... Allora, dalle 6 alle 7 dice sempre le stesse cose.
3: Oh, che tumaroni però,
2: Allora, ragazzi, però voglio dire, basta con sta cosa che dice sempre le stesse cose. Ma perché gli altri non dicono sempre le stesse cose?
3: A sto punto, alle 6 alle 7, metto solo musica e sciata la vita.
2: Cioè... No, allora, no, no, adesso ti sei offeso.
3: Ogni giorno, mi
4: ricordo. Lo so,
3: io vengo qua con tutta la buona volontà.
4: Lo so.
3: Con l'entusiasmo.
4: Lo so.
3: E tutti i
4: Scusate, ma chi è?
3: Perché c'è la mano sull'orecchio?
4: Ho detto al telefono.
2: Vabbè, comunque, allora, lui non è che dice sempre, perché gli altri speaker non dicono sempre le stesse cose?
3: Ma no, ma io vario, cioè faccio...
2: No, ti ho fatto una domanda!
3: Non lo so, non ho idea, Andrea.
2: Anche tu dici sempre le stesse cose.
3: Dipende che significa dire sempre le stesse cose.
2: Sempre le stesse frasi, le stesse parole, insomma, le stesso mood, insomma, le stesse cose, no?
3: No, il mood lo cambio, vengo sempre con l'energia. No, alle 5.40 me la rompo
2: Adesso non ti devi giustificare.
3: No, vero, se piace,
2: ti stai giustificando. Allora, se uno ha dei limiti, è giusto che li dica, cioè non è, certo. Tu dici sempre le stesse parole, le stesse frasi, dillo.
3: Sono limitato.
2: Oh, ne esci meglio.
3: Sono
2: piuttosto
3: limitato.
2: Che dire no, non è vero, io cambio, io faccio, e chi sarà che devi dare spiegazioni?
3: No, perché uno ci mette l'energia,
2: ma tutti diciamo sempre le stesse cose, lascia, fregatene. E sei troppo permaloso.
3: Io permaloso? No,
2: Vabbè, andiamo avanti. Si chiama Gaudì, non Gaudi. Vabbè, Massimo da Camerino. Allora, torna nel camerino, per favore, che non ti sta neanche bene quella giacca. Grazie. Si stava misurando. A proposito, sei uscito dal camerino, poi ce l'ha fatta? Ce l'hai fatta uscire?
3: C'è ancora un pezzo
2: dentro. C'è un polpaccio dentro il camerino del leone. Se lo trovate, insomma, è di Ugo. È lo stesso architetto di casa mia a Catavolo. Da quando mia moglie mi disse: quando faremo casa nuova, adattiamo un angolo per mia madre. Ah! C'ha la madre tonda in casa. C'ha una scala a chiocciola praticamente. dentro casa. Che bello vivere con la mamma di lei, è fantastico. Perché non ne basta una, ce n'è due adesso, non capite? No, ma io mi faccio piccola, sì, ma

0: ma fatti lanciare. Vabbè, andiamo avanti, che meglio. Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: La cosa esponenziale, le mamme delle mamme.
0: Le mamme delle mamme, le mamme della moglie che hai sposato, la mamma che, quando dice la teniamo un po', sta a 20-30 anni, campa più di te, cioè non è, tu muori, lei campa, cioè una roba incredibile. È bello che tu torni a casa, all'inizio la mamma della moglie è tutta carina, gentile, la suocera poi sarebbe, no? È tutta gentile, ti fa trovare le pantofoline, ti fa da mangiare quel piattino giusto, oggi ti ho fatto il piattino giusto, ti sta rosolando piano piano, piano piano ti sta cucinando piano piano, piano piano, piano piano, quando ti distrai un attimo, sramda! E ti ritrovi fuori di casa, non c'hai più un armadio, c'hai la doccia quella lì dentro il garage, sai, ma che dici se facciamo una doccettina qua per i cani, poi diventa la tua doccia, ti cambi lì, c'è un armadio come quelli dei militari, sai, quelli piccolini di alluminio, ogni tanto ti chiude dentro. Vabbè, lasciamo stare, comunque viva le mamme delle mogli. Allora, avevo letto una cosa, mi avevano mandato una cosa a tavolo, oggi finalmente vado a fare la visita per ridurre il seno da un'ottava a una quarta, a breve foto prima e dopo, e mandacela subito la foto dell'ottava, metti che non ammazza, ottava una roba è anche difficile da portare in giro, voglio dire, cioè non è come te, no?
1: Come te.
0: Vabbè, tu porti porti 8-9 taglie in più, cioè non è chiaro che diventa difficile, nel senso che per le caviglie, pensa alle tue caviglie, come stanno le tue caviglie? Vorrei esprimerlo con una faccia.
1: Una faccia, guarda,
0: allora chiaramente faccio perché siamo anche in televisione, no? Faccia da libro, siamo in televisione, su Sky 809, 117 sul digitale
1: 833 per tutta Italia.
0: Ah, non è 117?
1: Solo la Lombardia.
0: Ah, la Lombardia, invece tutta Italia 833. Vabbè, comunque guardate le facce, è importante guardare le facce. Mamma, ma tu non ci pensi mai le tue caviglie? No,
1: ma io me le sento comode.
0: Comode. Sì, si sono accorciate, lo sai che
1: ma
0: si sono accorciate.
1: Vero,
0: sì, tutto il peso. Prova a portare un'enciclopedia sulle spalle per 20-30 anni, dopo diventi gobbo, è normale. Cioè, anche se te la tolgono, rimani così. No. Andiamo avanti. Ci bernavo, andiamo avanti.
1: Chi è?
0: Lascia stare. Il pittore era Fernando Botero, questo è Botero, mi ha dato dell'ignorante a me sulla pittura, sull'arte. Io so un sacco di cose che tu non sai. Botero disegnava tutte donne molto grosse, molto sferiche, diciamo, no? E quindi non c'entra niente con quello, era un pittore. Mentre io parlavo di Gaudì, quello l'architetto spagnolo, non so se era spagnolo o argentino, che poi si è trasferito lì, insomma, perché c'aveva la mamma anche lì in Argentina. La moglie gli aveva piazzato la mamma in Argentina, era tonda, è da lì che è partita la sua arte, capito?
1: Certo.
0: Dici faccio tutte suocere, faccio tutte case per suocere, quindi e faceva cose, tutte sculture, tutte tonde, stondate, le case, addirittura c'è un palazzo Gaudì a Barcellona, famosissimo, vedi quando ne so, a pacchi, no, lascia stare, non ti mettere a Pier Giorgio da Suave, lascia stare, non è, fatti ancora un litro di vino, dai, forse. Mamma ragazzi, allora, no, scherzo, io sono ignorante, comunque è vero che Botero era un famosissimo pittore, faceva tutte donne rotonde, no? Con la faccia piccola, poi c'era il corpo enorme, ste faccine piccole, poi ogni tanto metteva delle facce da cane. Sì, il corpo femminile, scusa, tondo, e la faccia da cane. La suocera, la suocera. Sto scherzando, chiaramente. Tutte le suocere mi odiano, no? Siete importantissime, come la saponetta sole, voi siete fondamentali. Cioè non... Ma chi è che compra ancora la saponetta sole, quella grossa per i panni? Chi è che... Il mattone, chi lo compra ancora? Ma lo fanno, ma chi lo compra? Chi è che lava a mano ancora? Nei fiumi, chi? Nei torrenti. Una volta, no, lavatrice non c'era, si scendeva giù casa, c'era un fiumiciattolo lì, cosa del legno, tutto a mano. Mamma, e ci lamentiamo oggi.
2: Non ci resta che...
3: Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Superman, ci vorrebbe un Superman, ma noi ce l'abbiamo uno Superman. C'ha la S di S lunga lui. Ma è lui il vero Superman. Mamma. C'è una che dice: bravo Ugo che metti l'aria condizionata al tuo cane, un'altra che non capisce niente. Claudia, scusami, però dai, l'aria condizionata al cane no, dai, non si può sentire. Però posso dire una cosa leggera, proprio una voglio togliermi questo sassolino dall'orecchio. Allora, no, io quando vedo i cani nei passeggini, io lì divento una scimmia, lì divento proprio una persona più ignorante del pianeta, l'uomo di Neanderthal. Io prenderei una clava di gomma, chiaramente, che sono contrario alla violenza, e gliela darei in testa alla padrona. Cioè, che poi tu vedi il maschio, italo maschio, che è insieme alla moglie, fidanzata così quella, che ti guarda come per dire: io non l'avrei mai fatto. Non te lo dice a voce, ma tu incroci il suo sguardo e lui con gli occhi ti dice: io non l'avrei mai fatto, ha insistito lei, non mi guardare così, no, sono ancora maschio, no, sono uomo, non mi guardare così, mi stai mettendo a nudo. Sì, lo so, c'ho le sopracciglia depilate, lo so, me l'ha fatto sempre lei, me l'ha fatto, no, incredibile. Allora, a meno che il cane non abbia una paralisi alle zampine, allora sono d'accordo, ma se non fallo camminare sto cane, e che fa? Il cane deve annusare i culi, deve annusare i cespugli, le pipì degli altri cani, scusa, ho detto culo, vabbè, non i deretani, deve, come si chiamano, i sederini degli altri cani, se non annusano, che vive a fa? È come se a te ti tolgono la possibilità di guardare le donne, per dire, adesso all'uomo se togli la possibilità di guardare le donne, è morto. Se tu gli togli la possibilità di guardare le donne, i corpi femminili, l'estate, la primavera, i costumi, queste cose qua, e il calcio o un altro sport che ama da morire, la Formula 1, così, è morto. Te lo immagini? Gli metti, che ne so, lo bendi, ogni volta che c'è lo porti fuori bendato, così, oppure c'è una partita, oscuri il video, cioè non... che cambia a fare? Cioè non, poi gli togli la birra, è finito, è morto. Il cane è uguale, il cane, se gli togli la possibilità di annusare di qua e di là, è morto. Tu vedi sti cani tristissimi dentro sti passeggini, ormai rassegnati, cioè della serie Los, fammi morire, non casca un masso qua, perché non casca un masso sul passeggino che mi uccide, per favore, sono 3 mesi che non annuso un culo. Scusate se dico culo, perché è culo si dice, non sederino, va bene, sederino.
3: Andrea,
4: a tavolo,
3: show,
5: su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, uno ha scritto finita una canzone di M&M's e ne comincia un'altra. Ma ce l'avete con noi stamattina? Cavolo, non ne voglio di parlare. No, non è vero, raga. Però ogni tanto qualche canzone bisogna farla sentire, se no la gente pensa che cos'è? Radio 24 che parla e basta. Radio 24, parlano. La musica non c'è musica. Non, la gente se l'aspetta, non c'è musica. È un po' come le canzoni che vanno e tu dici, vabbè, adesso parte. Sai quel ritornello iniziale che è come la macchina in prima, no? Che quando vai con la zia in macchina che mette la prima, a volte anche la seconda, ma tu dici vabbè adesso metterà la terza, poi escono i pistoni, metti la terza e invece non la mette mai. Catavolo, mi sento un pappagallo oggi. Ma in che senso? Si sente un pappagallo? 5 pappagalli sono stati separati in uno zoo dopo aver bestemmiato. L'abbiamo già commentata, ragazzi. Sì, è vero, erano 5 pappagalli bellissimi, tra l'altro, uno rosso, uno giallo, uno verde, uno sumafro. No, erano belli, molto colorati, tutti belli. Siccome i visitatori quando passavano, loro gli bestemmiavano in faccia. I pappagalli. Pensa se dovessero liberarli in Veneto. Adesso no. 3 giorni e diventano assessore alla cultura. Assessore sto scherzando, chiaramente. Diciamo che il Veneto c'ha questo intercalare. È un intercalare. Un po' come a Milano, figa, uguale, no? Cioè, questo intercalare. A Roma si dice mortacci tua, ma non è che auguri i tuoi morti, insomma, i parenti. Però è un intercalare, come minchia in Sicilia, cioè non è che uno va in giro. Però insomma non. Sono intercalare, non giudicate sempre male le dai, siete così, siete come? E non è possibile sta cosa. E siete allora sì, poi facciamo anche qualche scherzo se me li mandate, però con gli indizi, altrimenti non riesco a, come si dice, non riesco a farli, non riesco a farli. A parte che non ci risponde nessuno, quindi mandate numeri che non sapete neanche voi. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una web radio di Milano. Si dice web radio?
3: Web radio.
2: O web radio. Come dicono quelli di Radio DJ. Web radio. Yeah. Chi te stramuto. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker. No, perché adesso nelle radio gli speaker, anche se sono ignoranti come delle bestie, perché uno si aspetta lo speaker che è acculturato. Lo speaker, nella maggior parte dei casi, è un scappato di casa che ha iniziato a mandare i profili delle radio, poi l'hanno preso e si atteggia. Ma
3: si atteggia,
2: ma siamo ignoranti, tutti ignoranti sono. La maggior parte sono ignoranti. Forse il più acculturato sono io. Tra tutti gli ignoranti che ci sono in giro. Pensa del livello. No, sto scherzando, chiaramente. Io sono ignorante all'ennesima potenza. Però anche loro, non è che. E quando parlo li senti parlare poi in inglese, tutto per tuo fine. Web radio, adesso andiamo, è tutto così, dice, ma no, questo è acculturato, questo è bravo, una capra. Poi magari metti anche le corna alla moglie.
3: Ma che c'entra?
2: È infame pure.
3: Ma che c'entra?
2: C'entra, perché è facile nascondersi dietro un microfono. Vabbè, andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere, di un apposito di Louis Carton. Vanno i marchi taroccati made in Cina, che poi non la dico sta cosa perché sennò poi potrei essere tacciato di, però alcuni, vabbè, andiamo, non la dico,
3: ormai
2: avete già capito, sì. Comunque Louis Vuitton è una marca molto conosciuta. Se ti compri una tutina di Louis Vuitton da uomo, a parte che voglio dire ti prendi un sacco di insulti dei pappagalli, però non andare in Veneto, ecco, io ti consiglio con questa tutina adamitica. È uno che è come te fisicamente,
3: dai,
2: ecco, tutto rispetto per quelli ciccioni, però è come te. Si è messo questa tutina aderente di Louis Vuitton, e poi ha non si è fermato lì, no, ma anche il caschetto, tutti gli occhiali, la tuta tutta aderente Louis Vuitton, cioè sai quella, tutte i borchi, come si chiama, le marche,
3: le marche, sì,
2: le
3: lettere,
2: bravo, comunque E praticamente poi ha tappezzato anche la sua bicicletta, tutta Louis Vuitton. Cioè, quando sale sopra sembra un trolley. Cioè, no, veramente, guarda, adesso è giù dalla bici. Sulla bici un trolley a Malpensa. Cioè, mamma, che tenerezza, ragazzi! Che tenerezza che mi fa. Mamma. Però la gente può scegliere come essere insultato, voglio dire, cioè non è, anche tu scegli di essere insultato per come ti vesti, insomma, non, ognuno sceglie anche il paese, insomma. Oggi voglio farmi insultare in calabrese, vai in Calabria e lì ti sei passato, ma control.

0: Non ci resta
1: che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: E ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: Eccoci di nuovo insieme, buongiorno e ben ritrovati con Ok, salute e benessere. Allora, negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso dei cosiddetti alimenti ultraprocessati. Per molti sono diventati il simbolo del cibo da evitare, contrapposto a quello fatto in casa, considerato automaticamente più sano. Ma è davvero così semplice? Un nuovo studio, condotto da due ricercatrici dell'Università degli Studi di Milano con il finanziamento non condizionato di Unione Italiana Food, invita a guardare oltre questa distinzione. Secondo la ricerca, infatti, a determinare la qualità nutrizionale di un prodotto alimentare non sono né il processo produttivo né il numero di ingredienti usati. A fare la differenza è soprattutto la sua formulazione complessiva. Un messaggio che rimette in discussione molti luoghi comuni e riaccende il dibattito sulla classificazione NOVA, il sistema con cui vengono definiti gli UPF, cioè i cosiddetti alimenti ultraprocessati. Ne parliamo oggi con la nutrizionista e divulgatrice scientifica Elisabetta Bernardi. Dottoressa, eccoci, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, dottoressa, lei che è una grande divulgatrice, ci potrebbe aiutare un po' a capire meglio quali sono i punti di debolezza che fanno tanto discutere quando parliamo di classificazione NOVA e dei cosiddetti UPF?
5: La classificazione NOVA può diventare anche un po' fuorviante quando viene utilizzata, diciamo, come indicatore assoluto della qualità di un alimento. I processi alimentari non nascono per peggiorare il cibo, ma anche per renderlo più sicuro, più conservabile, più accessibile a tutti, e in alcuni casi possono anche contribuire a preservare o migliorare anche delle caratteristiche nutrizionali del prodotto. Quindi per questo è importante valutare il prodotto nella sua interezza, considerando la formulazione complessiva e anche il ruolo che svolge nella dieta, invece di fermarsi soltanto alla classificazione NOVA.
4: Ecco, quindi questa contrapposizione tra cibi buoni, cibi cattivi, sembra effettivamente un po' forzata. Cosa dice la scienza in merito?
5: La scienza dice in maniera molto chiara che non esistono in senso assoluto dei cibi buoni e dei cibi cattivi. Cioè, noi principalmente mangiamo per garantire al nostro organismo un adeguato apporto di nutrienti, di energia, ma non consumiamo i nutrienti isolati, consumiamo gli alimenti e devono essere inseriti in una dieta, in un modello alimentare equilibrato. Diciamo che i parametri rilevanti per valutare la qualità di un alimento sono quindi la composizione, i valori nutrizionali, la porzione, la frequenza di consumo, come si diceva prima, e a questi va aggiunto il contesto complessivo della dieta.
4: Dottoressa, io la ringrazio molto di questa preziosa chiacchierata e le auguro una buona giornata.
5: Grazie.
4: E noi ci sentiamo domani, come sempre, con Francesco Bianco. Buona giornata a tutti.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Matti, ti chiamo dopo.
3: Ma chi è?
2: Mattarella. Andiamo avanti. Allora, dimmi Urbino, dimmi.
4: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
2: Andrea, dimmi.
4: Stavo leggendo.
2: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io. No.
4: Stavo leggendo.
2: Se le sparati sulle ginocchia. A trovare le ginocchia.
3: No, fratello, su quale ginocchia?
2: Su quale ginocchia?
3: Sono visibili.
2: Oh, guarda che ginocchia! C'ho le ginocchia!
3: No, faccio così. Che tra l'altro c'ho anche la bronzatura proprio.
2: Non quella... era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
5: Ho capito, il bambino della Kinder.
2: No, il bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
5: È sicuro che sta sulla casta.
2: Sulla casta. Ma come parla? Che c'hai? Cefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
5: È quello che stava sul cartone, Andrea.
2: Ma quale cartone?
5: Sulla
2: confezione, non il cartone.
5: Io chiamo cartone.
2: Si turrona per la me. Ma l'hanno fatto anche studiare. Soldi buttati. Dimmi, veloce.
4: No, praticamente ti stavo dicendo che
2: attenzione,
4: al mattino...
2: attenzione. Pronto?
6: Argentina!
2: Ma non capisco,
5: non si capisce nulla.
2: Non si capisce niente. Vai, andiamo avanti. Scusa, no. Se ti ha interrotto. Donna torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma, non le faremo niente. Ci dica dove sono i soldi. E lei gli ha detto: nel cassetto. E loro gli ha detto: ma non c'è niente nel cassetto. Se vengo di là li trovo. Vi ricorda qualcuno? No, nel senso che no, la mamma e anche poi la moglie, quando tu gli chiedi una cosa, no, vabbè, a te non succede perché non no, a te potrebbe succedere perché vivi con tua madre, no?
3: Certo.
2: È vero che tu quando chiedevi a tua mamma: mamma, i miei calzini nel cassetto, ma non ci sono, se vengo di là li trovo, eh? E poi li trovava. Dimmi.
4: No, prima ero di là nella saletta.
2: Sì. Quale saletta?
4: La saletta, questa qui, l'attesa.
2: L'attesa.
4: Ok.
2: Sì. Non t'hanno operato, manca a te però.
4: No! Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia, tra i vari libri, fascicoli che ci sono.
2: Enciclopedia.
4: Sì.
5: Dove sono?
4: No, di là c'è uno schedario, no?
2: Uno schedario?
4: Sì, dove ci sono.
2: Ma come parla?
4: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? Allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli.
2: Sì.
4: E stavo leggendo un titolo. E inizialmente ho detto: ma non può essere. E ho letto.
5: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
4: No!
2: Sì, hai letto l'elenco telefonico?
4: No.
2: Di Urbino, magari?
4: No. C'è un po' di tutto. Ok, quindi sì. Libri, riviste.
2: Vabbè, stringi!
4: E stavo leggendo.
2: Vai,
4: e dico: ma scusami un secondo, ho detto: ma può essere? Ho letto enciclopedia.
2: Uno ha scritto: Achille, togli le cuffie e vai via.
4: E leggo enciclopedia del fanculo.
2: Fanculo. Poi questo parla come me.
4: Cioè, guardo bene. Ah no, è del fanciullo.
5: Ah, era fanciullo.
2: Perché, hai letto fanculo.
4: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
2: Che cosa era al contrario?
4: L'enciclopedia.
2: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non c'ha una testa, una coda. Il buco!
4: Ah, no, pensavo
2: al fanciullo lui.
4: Pensavo.
2: Dai, andiamo avanti, per fa basta, veramente, sei veramente angosciante, se non...
4: Vabbè, è colpa mia, cioè, io ti ho raccontato un'avventura, cioè, nel senso, questo qui è una situazione, quando dici, ma che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
2: Vabbè, andiamo avanti. Secondo... Cadavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore, è lunghissimo il messaggio, sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato, vabbè, quello è il primo segno. È vero, se tu vai dal dottore e ti dici tossisci tu perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, sei diventato, allora uno ha scritto: Cadavolo, sei diventato comunista perché non hai commentato la notizia del gioielliere. Io non l'ho seguita perché dico la verità, anche se non è bella questa cosa, ma io i TG non li vedo, non li guardo, non che devo fare? Io se non ci fosse qualche film che fanno vedere i film nelle piattaforme, io non vedrei neanche la televisione, perché sinceramente sono stanco di tutte queste cazzate che i politici che parlano qualsiasi ogni ora c'è un programma politico e poi c'hanno sempre le stesse facce, ci coglionano da 20 anni. Ma io posso guardare uno che ci cogliona, dai ragazzi, ma sinceramente, ma che siete scemi, siete, ma vi siete rintronati, ma crede ancora veramente alla sinistra e alla destra? Ma sono tutti amici, sono, ma lo volete capire o no? Sono amici, vado al bar, oh cappuccino pago io, no paga te, poi dopo in televisione si scannano, poi dopo si danno il 5, dopo come è andato, tu sei andato bene, ve lo giuro, io ho assistito, sono andato, ho fatto qualcosina in televisione, quindi ho visto certe cose, dopo si danno il 5, come sono andato io, sono andato, quello di sinistra dice a quello di destra come sono andato, quello di destra è andato bene, tu anche io sono andato bene, ma in onda si sono ammazzati, si insultavano come due tifosi opposti allo stadio, è una roba incredibile, e chi ci crede ancora, ma crede ancora la sinistra e la destra, ma voi non state bene con il cervello, non state. E scusate se la penso in maniera diversa da voi, quindi non me ne frega niente a me della sinistra e della destra, pensate se io sono, mi posso schierare, ma io non ma scusate, adesso dico, quando ad Amedeva, partiamo da Amedeva, io vorrei partire dall'uomo di Neanderthal, però scusate, Adamo ed Eva, allora, cos'è che è successo? Un casino della Madonna, no, giusto? Un casino del,
3: sì, vabbè, ormai,
2: del Signore, vabbè, insomma, nel senso che il Signore aveva detto Adamo ed Eva, mi raccomando, siete in due. Due siete, non è che siete 100.000, due. Cercate di andare d'accordo, mi raccomando, non mangiate quella mela. Un divieto c'era. Uno. Adesso c'è, non puoi avere il cellulare in mano, non puoi bere mentre guidi, non puoi fare sorpassare, non puoi fare questo, non puoi avere quell'altro, non puoi separarti, non puoi avere la. Mi divieti, devi pagare le tasse, devi pagare questo, e devi pagare la RAI. Un sacco di divieti. E la corrente, è così quella. Tutto per una cavolo di mela. Cioè, tutto è partito dalla mela. Io quando passo davanti a un fruttivendolo, io ci sputo sulle mele. Per quella mela, noi ci siamo fregati per quella mela là. Adesso voglio dire, cioè non. e non dico nient'altro. Allora, al gioielliere, per dovere di cronaca, lo devo dire, gli hanno dato 14 anni per aver per essersi difeso da un ladro, penso che è entrato
3: in gioielleria.
2: Adesso, io, siccome non so bene la vicenda, non so chi abbia ragione e chi abbia torto. In tutti i casi, diciamo che non ne voglio parlare, ok? Perché non è mia competenza. Tutti quelli che si avvalgono della competenza di commentare cose che non sanno, perché tu dovresti essere sapere tutto, aver studiato tutto quello del Jeep anche 4x4, insomma dovresti sapere tutto per dare una tua opinione, ma se non sai, che ne sai tu?
3: No,
2: secondo me, ma che secondo te? Non sai niente, non sai.
3: Secondo me.
2: In Italia ti mandano in galera ancora prima di farti un processo, sei una bestia ancora prima di essere giudicato. Che ti ami, ragazzi, e dopo questa me ne vado perché sono mi sono innervosito, mi sono, e si danno attributi alle persone, attributi che non hanno, cosa? Cioè non mi hanno attribuito una patria che non è mia, una, vabbè, andiamo avanti, comunque ragazzi.

0: frasi. Io sono italiano perché sono nato in Italia, ma devo essere sincero, un po' mi vergogno di questo paese. Che sinceramente è uno dei paesi più belli del mondo. Io ho girato, insomma, quando ho fatto l'animatore, ho girato, no? Ho visto un sacco di posti belli, belli, ma io poi alla fine ci sono gli anni del che no, abbiamo attraversato tutti, no? Vado a vivere in un ciringhito in Brasile, vado lì, mi compro. Dopo un po' ti rompi i maroni, diciamoci la verità. Anche perché la spiaggia è bella, il mare è sempre lo stesso, la sabbia è sempre la stessa, un ciringhito sempre lo stesso. Cioè, dopo un po', voglio dire, cioè, ti vengono a ciringhito, ti vengono. È normale, vai. Qua, prima di farti la doccia, ti tiri via le mutande, c'hai due ciringhito sotto di paglia.
1: Di paglia!
0: Sinceramente. L'Italia è un paese bellissimo, mare, montagne. Anche tutti gli stranieri che vengono in Italia dicono: Madonna, è bellissimo, è un paese meraviglioso. Bagnato per il 90% dall'acqua, quindi è tutto intorno, una penisola, quasi isola, penisola, bello, mare strepitoso, montagne fantastiche, gli Appennini, per non dire le Dolomiti, abbiamo la storia, i paesi bellissimi, arroccati sulle montagne, una cosa meravigliosa. E come cavolo abbiamo fatto a rovinarci così? Come abbiamo fatto? Se tu vai anche in Europa, nella maggior parte dei paesi d'Europa, le capitali, no? C'hanno sì quattro, una torre, una muraglia romana, tutta roba nostra. Quattro cose da vedere e poi di dove sei, cosa hai visto? La torre e poi la chiesa. Vabbè, ma andavi qua a San Pietrignano, è comune, e guardavi cioè, ci sono più rovine qui che cioè andiamo all'estero, non c'è niente, mangiare fa schifo, perché diciamoci la verità, all'estero si mangia veramente male, mangi male, il mare te lo fanno vedere col binocolo, non c'è, cioè mare non lasciamo stare, e quattro sassi messi lì così e dice: ah, ho visto un dato lì, quanto hai speso? 3.000 euro, ammazza. Hai capito? Noi abbiamo un posto meraviglioso e siamo rovinati. Com'è sta cosa? È una cosa incredibile. Vabbè, no, non mi ci fate pensare, ragazzi, perché non. Poi mi nervosi, mi la scimmia e sudo.
1: La scimmia e sudo.
0: Comunque, ho appena realizzato che la capsula dell'uovo Kinder è gialla perché ricorda il tuorlo. Lo dico perché non ci ho dormito stanotte.
1: Ah, perché?
0: Ah, non lo sapevi tu?
1: No, non lo sapevo.
0: La sorpresa dell'uovo Kinder.
1: Ah, quella
0: dentro,
1: sì.
0: Dentro, l'ovulo, come si chiama?
1: L'ovetto.
0: L'ovetto è quello, l'ovetto è tutto. Ma lasciami andare la sorpresa. Perché mi devi sindacare sulla sorpresa? Allora sei comunista.
1: Che non so, no.
0: No, non ho capito, scusa. Sto dicendo la sorpresa dentro, la capsula, l'ovulo, come cazzo si chiama?
1: Appunto.
0: Bravo, quella lì. È gialla perché ricorda il tuorlo, capito? Sì. La parte rossa dell'uovo. E la parte bianca è l'albume.
1: L'albume è il bianco, il tuorlo è quello rosso.
0: Cosa ho detto io?
1: Non stavi scegliendo tra uno.
0: No, non stavo scegliendo. Il tuorlo è quello rosso ed è la capsula gialla, dove dentro c'è la sorpresa. Ed è gialla, l'hanno fatta apposta perché ricorda l'uovo, capito?
1: Ah, ok.
0: Infatti, se tu guardi l'ovetto Kinder, la parte interna è bianca. La parte interna.
1: Sì, è vero.
0: E che ricorda l'albume. La parte fuori marrone cosa ricorda? Perché non.
1: Dai!
0: No, non capisco! Se dobbiamo parlare di colori.
2: No. Non... Ciao! Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade vi porta dritti nel 1969 qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un'annata quella che vede al comando nell'estate, perché siamo oltre la metà di luglio, Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Quindi Pensando a te di Albano alla posizione numero 2 e Storia d'amore di Adriano Celentano alla posizione numero 3. Ma quella che vi voglio far ascoltare adesso arriva dalla numero 8. Una storia molto intensa, travagliata, anche quella di questo gruppo che ha cambiato più volte formazione, ma qui siamo nella fase iniziale, siamo nel 1969 e tutto era bellissimo davanti agli occhi miei, i New Trolls.
2: C'era una volta

bel recupero, non c'è che dire, da quell'estate del 69 per i New Trolls, che però andavano in buona compagnia dentro Light Parade, perché fra gli altri c'era anche questo bellissimo disco rimasto uno dei classici poi del repertorio del duo Battisti Mogol, che è Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: E così mettiamo negli archivi l'ultimo anno di un decennio che poi ci avrebbe portato a venire a grandi cambiamenti. 1969 era Lucio Battisti con Acqua Azzurra e Acqua Chiara. Noi per il momento ci mettiamo in pausa, andiamo a farci un bel bagno, ma non prima di avervi citato una frase molto celebre di un educatore britannico che è vissuto nell'Ottocento e disse: è una cosa di poco conto aver goduto del sole, avere vissuto una primavera spensierata, aver amato, avere pensato, aver fatto. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

che oggi poi è venerdì 17, ti pareva che da stamattina a oggi non succedesse qualcosa? Hai voglia? Io qua non vedo niente, non vedo nulla, vado a memoria, buongiorno, buongiorno. Si è bloccato tutto. E allora facciamo un po' di musica così come capita. Vediamo quello che riesco a vedere. Mi servono gli occhiali con 24 idiotrie. Cioè, c'è qualcuno che li ha lì a portata di mano? Vedo le cose proprio piccole, piccole, piccole. Oh mamma mia! Come va? C'è qualche superstizioso all'ascolto qua? No? Penso cos'era, vado a memoria, sono gli Adventus, Broken Land, dimmi se dico giusto, Questo lo conosco a memoria, va bene, Let Me Go degli Avenged Sevenfold, siamo a posto.

0: Allora era Let Me Go degli Even 17, se non vado errato, giusto? Datemi una mano, perché se non mi date una mano è inutile.
1: Vorrei augurare a tutti e a te un buonissimo weekend con una canzone di Michael Jackson a tua scelta. Tanto non si sbaglia mai con lui. Ciao!
0: Ciao Annabella, ciao Annabella! Ho scelto questa io, Another Part of Me, va bene? Va bene? Se no la cambiamo, eh? No?

0: Grazie Annabella, buon weekend anche a te con Another Part of Me, era stavolta Michael Jackson. Non facciamo i difficili oggi perché già non vedo il computer, devo andare a memoria. Poi guarda,
1: ciao, Pier.
0: Che c'è, guarda.
1: Ascoltiamo Sade con Kiss of Life. Grazie.
0: Niente da fare. Vado con Smucio Peredo, sì. Se ti va ascolti questa, altrimenti non so che dirti. Va bene lo stesso, dai. Che dice lei? Solo in Italia viviamo per il venerdì 17 superstizioso. Sarà anche

0: No, c'è da crederci, davvero.
1: Buongiorno,
0: c'è da
1: credere. Angelo, io ci credo venerdì 17, perché venerdì 17 si fanno sempre sentire i familiari indesiderati che rompono le scatole. Se non ti rispondo, perché non posso rispondere? Se non ti rispondo i messaggi, perché non voglio? Ma no, sono test di C e continuo. Guarda che è vero, venerdì 17 i miei si fanno sempre sentire, se no non sanno neanche che esiste. Io ci credo, sono con te, però non ti chiedo canzoni perché so che sei in difficoltà col computer. Qualsiasi canzone va bene. Bacione a tutti, buon weekend.

Buongiorno Pierangelo, Diego del Monza e Brianza. Oggi se mi fa piacere, volevo ascoltare Joe di Gino Latino. Grazie, buon fine settimana a tutti.

0: E in compenso c'è anche la musica un po' così. Mamma mia, Gino Latino.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pierangelo. Stamattina siamo partiti col botto, un bel temporalone, venerdì 17, io 40 e rotti anni fa ho fatto l'incidente della Madonna, venerdì 17, 17 guide, 17 giorni che mi era arrivata la patente, insomma io il 17, quel venerdì, oggi non sono uscito di casa, ok, non basta, sto in casa tranquillo, quello che succede succede in casa, e stamattina ho avuto un bel temporale, Pierangelo, cosa devo fare? Dopo ti chiedo la canzone.

Allora qua io no. Che c'è questo? Guarda che se stai anche in casa ti si spaccherà qualcosa. Guarda di spaccare qualche bicchiere, qualche piatto. Qualcosa deve succedere, no? Che hai rotto tu il water? Ah

0: buon weekend anche a te, viva.
1: Ciao. Tiraggelo, bella musica oggi, dai, dai, un po' di cose così, tipo, ma che idea, ma che idea, che idea, che idea, che idea, la bisetta, te saluti, ciao Fier, ciao.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

0: lanciata lì a
1: fianco. Hai capito, Gianni? Che ti dicono qua?
2: Secondo me è nato anche il 17.
0: Quanto marmellata.
3: Oh yeah. Si dice così, no?

aranciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: grazie Roby. Ma tu volevi, cosa volevi? Quella dei New Trust?
1: Balla.
0: Io ho messo Pino D'Angiolo. Va bene così oggi, no? Hai voglia? Va bene tutto oggi.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon fine settimana a tutti. Comunque guarda che in America è più brutto venerdì 13 che venerdì 17. Niente, se vuoi mettere una canzone a tua scelta di Mina, l'ascoltiamo volentieri. Ciao, buon weekend di nuovo.

Hai visto? Il computer si è bloccato sui Dire Straits, sui Kool & the Gang, sugli Earth, Wind and Fire e sui Tramps. Basta, c'ho da adesso fino alle 18 solamente. Ma che bravo che è questo computer, mi legge nel pensiero. Allora, ancora. Vabbè, questa è una bella canzone di Mina, dai. Dov'è che l'amico Gianni di Milano che dice metti una bella stronza? A chi lo devo dire io? Ah, lo dice lui, Masini.

Ecco, vedi, di venerdì 17 sentite anche Marco Masini, siamo a posto. Ci manca Gigi D'Alessio, abbiamo fatto l'ampleno oggi. Ma guarda che noi scherziamo, ma Masini, e poi lo dice anche lui in determinate interviste, ha avuto dei grossi problemi con questa, con questa cosa, nel senso che tutti dicevano Masini porta sfiga eccetera eccetera, e lui ha avuto dei problemi enormi, non riusciva più a fare concerti, non riusciva più a fare niente, perché tutti dicevano che portasse male, vabbè, così dicevano anche di Mia Martini, e anche di Gigi D'Alessio, ma non è vero, questo non è vero. Grazie per Marco Masini. Gianni, vado avanti, che qua mi vogliono far mettere una canzone degli Alunni del Sole. Chi è Gianni lui?

0: Grazie Gianni. Non l'abbiamo mai sentita il canzoncello degli Alunni del Sole. Mai proprio. Allora, che ore sono? 15.31, 16.31, 17.31, due ore e mezza ancora così? Mamma mia,
1: oggi ascolterei volentieri My Birthday Madness, se è possibile. Grazie mille a tutti, buon weekend chi lo fa e buon divertimento. Viva 60, 70, 80. Ciao!

My Girl, The Madness. Allora, quanta gente oggi vuole Deep Purple? Elisabetta, Nicoletta, Alfonso, mamma mia! Poi c'è anche Marco da Trezzano sulla video. Marco, oggi devo accontentare questi ascoltatori che diventano pazzi per Perfect Strangers.

0: allora grazie a tutti per avere richiesto di parvole oggi. È da un po' che non li sentivamo, però basta richiederli. E quando capita, ci sono certi giorni che tutti arrivano o su di Purple o sugli Eagles o sui Pooh. No, sui Pooh non arriva nessuno, meno male. Ma arrivano tutti su questi gruppi, vedi? Allora scegli il pezzo, è sempre difficile. Perfect Strangers oggi, niente male, chi c'è?
1: Randolo, buon pomeriggio, sono Fabio di Lazise. Che ne dici di movimentare un po' il pomeriggio con Black Betty dei Ram Jam? Grazie.

0: Pensa che l'aveva fatto cortissimo, ma molto cattivo. Mamma mia, Blackberry!
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
2: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem, Deborah Serracchiani, definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
1: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni i familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
4: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
3: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
5: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
1: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Elas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Pierangelo, buon pomeriggio. Remo Mantova. Oggi un artista e una canzone straordinaria. Just the way you are. Naturalmente Billy Joel, e la vorrei dedicare a mia moglie Sara, che si preoccupa sempre per me, sempre sempre.

Vedi cosa vuol dire avere delle mogli molto brave e molto fedeli, Remo? Tua moglie si preoccupa sempre di te, di come stai, di quello che fai. E allora è giusto dedicarle Just The Way You Are di Billy Joel. Ma sai che penso di avere il cane con l'Alzheimer io? Davvero, No, se esce di casa non torna più, come mai, Argo, ti arresteranno per vagabondaggio, vedrai. Mamma mia. Oh, signor Mary, eccola qua.

0: Grazie Mary per Send Me an Angel degli Scorpions. Ma sai che davvero ho scoperto di avere un cane che è un grande cercatore di funghi, davvero. Per quello che quando parte non lo vedo per un'ora, un'ora e mezza, poi torna, mi porta sempre a casa dei funghi, ma guarda. È una bella fortuna, eh? Se lo voglio abituare coi tartufi, vediamo che fa, Vediamo.
1: Pierangelo, buongiorno, Maurizio. Sempre presente. Niente, per la mia Valentina volevo i Dig Dig, Viaggio di un poeta. Se è giusto il titolo, non ricordo bene. Grazie.

quello lì è velenoso. È velenoso quello lì. È la mannite falloide questa, non si può, portalo via, però. Non posso mangiare quello lì. No. Mi ha portato una porcina, ma. Ma dai, ma. Oh signor, sai cosa mi piacerebbe fare? Hai presente l'album delle fotografie che c'era una volta, dei calciatori, dei ciclisti, eccetera, eccetera. Piacerebbe fare e distribuire a tutti voi in tutta Italia un album di fotografie di gruppi, di complessi, di cantanti, di artisti, eccetera, eccetera. Adesso ne parlo col mio direttore qua, vediamo. Vediamo se accetta. Sarebbe bello, quello ce l'ho, quello non ce l'ho. Così, che va in tabaccheria con un euro.

compri una fotografia, magari ti può capitare Mark Knopfler, come ti può capitare Red Canziane, cioè. È vero? È una bella idea, perché non lo facciamo? Allora Antonietta, ricordiamo il tuo babbo Bruno con Heart of Glass di Blondie.

0: Allora, il mio amico Pierangelo Villa, dove è andato? Sei in Valsassina e che stai facendo? Stai bevendo? Auguri, auguri per la patente, auguri, auguri. No, lo facciamo l'album degli artisti, dai. Dai che lo facciamo. Tanto guarda, le foto le abbiamo tutte, no? Già... Sarebbe proprio una bella idea. In maniera tale che ogni giorno uno mi dice quello ce l'ho, quello non ce l'ho, bello. Come si faceva con i calciatori, con i ciclisti, eccetera. Perché non lo facciamo degli artisti, dai, beh. Allora, senti che abbiamo anche dei poeti.
1: Ciao Pierre, tutto bene? Andrea da Bergamo. Allora, oggi è venerdì, il weekend sta arrivando, quindi direi di accoglierlo con un pezzo, con un ritmo bello, corposo, importante e molto coinvolgente. Il pezzo è Pump Up The Jam dei Technotronic. Niente, dai, se riesci grazie mille, un saluto a tutti e buon weekend. Ciao, Andrea da Bergamo.

0: Grazie Andrea. Si sono aperte le porte da sole qua. Che è successo? Ah, colpa dei Technotronic. Sì, sì. Pam pam. Mamma mia. Vabbè, dai. Abbiamo ballato un attimino, ma cattivi, i Technotronic. Lo sapevo io.
1: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Allora, che fa il tuo cane, Marina? Il suo cane ha la sindrome del pensionato. Da quando suo marito maggio scorso è andato in pensione, dormono tutti e due come se non ci fosse un domani. Hai capito? No, che poi dormono tantissimo i cani, eh? Se trovano l'ambiente giusto e il padrone giusto, dormono anche 24 ore, facci caso. Grazie Marina, per c'è tutto un mondo intorno dei Mattia Bazar che trova una canzone splendida. Giovanni, buongiorno anche a te.
1: Qua Giovanni da Verona, sempre con l'appuntamento di tutti i giorni del giretto con i miei genitori anziani ottantenni. Io chiederei oggi uno, scegli tu tra questi due pezzi, che però sono degli anni, fine anni 50, spero che comunque vengano apprezzati, e a tua scelta tra Diana di Polanca e O'Carroll di Nilsi Dacca, scegliete voi.

0: Saiano. Grazie Giovanni, un bacio grosso alla mamma e al babbo, eh? E grazie a te per tutto quello che fai per loro. Un grazie da tutti noi della radio, davvero. Bravo Giovanni, bravo. Era Diana di Polanca.
1: Certo che ci vorrebbe un album per ricordare questi gruppi belli, belli, belli. Altro che ora, che fanno delle canzoni e dei video deliranti. E allora, quale canzone potrebbe rappresentare meglio con i Delirium? Yes, I Am. Grazie Pier, buon pomeriggio.

0: Ma perché quando non ci sono i vostri capi li chiedete sempre Tumen Sound? Come mai? Volete disco samba? Perché fate festa, eh? Mamma mia, guarda che... Non ne posso più di questi lavoratori, non ne posso più. Ma anche il capo, mettici un disco samba che ci divertiamo, eh? Vabbè. Va bene, grazie per Yes a Hell Day Delirium.
1: Sono Biondo, il camionaro. Oltre ad ascoltare la canzone dei New Order, Blue Monday, che è uno spettacolo quella canzone lì. Grazie mille, sempre in gamba, e io ti rientro a casa se Dio vuole.

0: Allora, abbiamo ringraziato anche il Billy. Abbiamo tutti gli autisti che stanno rientrando qui, perciò li salutiamo anche. Grande e meritato weekend anche a tutti voi. Blue Monday era un new order.
1: Ciao,
0: ciao Ferdi qua, da qualche parte.
1: Nonostante le precipitazioni della notte, direi che il clima è ancora abbastanza torrido, quindi regalo a tutti un fresh di Cool and the Gang per rinfrescarci un po' e augurarvi un grandissimo fine settimana. Ciao a tutti, Ferdi Busto Arsizio.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

Allora, questo pezzo di David Bowie viene richiesto poche volte, ma io lo ritengo estremamente interessante e molto bello. Dall'LP Chains One Bowie, dove c'è pure Rebel Rebel e anche Young Americans, questo era Change. Che bello, mamma mia. All right now, it's Jericho. Signorina Anna Rita, le auguro un weekend splendido con Jericho.

0: Ah, ci stiamo preparando qua al weekend, molto molto caldo, devo dire, a livello musicale, Jericho. Beh, si erano i Simply Red
1: Mondo 60, 70, 80 da Billy qua al camionaro. 10 minuti, 15 minuti siamo a casa per questo weekend. Finita e buon weekend a tutti. Pier, un funky time ci starebbe?

Anche il Billy è arrivato, siamo a posto. Camion parcheggiati, belli lucidi, a posto per domenica notte. Ecco, va bene così, va bene. Era Frankie John del Lipsin Incorporated. Vabbè, allora chiedete ai vostri disgiochi questo fine settimana questi pezzi, quelli li hanno, quelli li hanno, sì, sicuramente. Non hanno cose molto complicate, ma queste cose ce le hanno, Sì, vabbè. E vedi che arriva anche Rasputin, vabbè. Chiedetelo, chiedetelo.

tutte le spiagge d'Italia collegate con 60, 70, 80, perché a quest'ora facciamo ballare anche gli ombrelloni noi, non c'è problema, vero? Ciao Miriam, saluto Anita, Simona, Fabiola e Claudia, buongiorno, buon pomeriggio e buon ballo. Perché? Perché c'è pure un grande disco Inferno.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da Il Meteo Puntiti, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. Riesci tecnicamente, se messo a posto tutto, a farmi ascoltare per favore Marilyn McCoo, Shine on Silver Moon? Ciao e buona fine settimana, grazie.

Beh, ormai questo è diventato un pezzo d'antologia, eh? Marilyn Nemeco, Shannon Silvermoon. Questi sono i gusti dei nostri ascoltatori, non ce n'è uno che sbaglia, ragazzi. Uno, no, uno c'è. Uno c'è, però è uno su mille. C'era anche la canzone, uno su mille sbaglia, va bene. Ciao Silvermoon, grazie Gianca, buon weekend anche a te, via. Eccola qua, Ivana, buon pomeriggio a te.

Pensa che è un pezzo del 70 questo. L'abbiamo messo per sbaglio. Sempre richiesto comunque, grazie. Oh, fine settimana anche con Eric Clapton. Sentilo, cocaine, dai.

0: è grande cocaine. Ma... volevi Laila?
1: Vabbè, ciao dai. Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Volevo richiedere una canzone stupenda di Lucio Dalla, che scrisse nel 1980 dopo l'incontro con Phil Collins davanti al muro di Berlino. I due non si parlarono, ma Lucio Dalla ebbe l'ispirazione per questa bellissima canzone Futura. Grazie, buona serata.

Pier, ascoltando Lucio Dalla mi è venuto in mente che, dato che ci stiamo godendo la nostra Verona, sarebbe bello sentire Romeo and Juliet e The Dire Straits. Ciao.

0: parlare le chitarre, eccolo qua. Grande pezzo questo, davvero. Romeo e Juliet, che dopo Futura di Lucio Dalla, guarda, è una carezza al viso, davvero.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
3: 1, 2, 3, 4.

0: ragazzi, mi abbiamo fatto felice anche Luigi Di Riccione con Ai 2222. Che bella, eh? Molto, molto
1: buon
0: bella.
1: Buon pomeriggio, Pier. Chi è? Sono Massimo da Montedano City. Senti, sì, visto che Gianni Gianni non richiede più Ioana. No, Ioana.
0: Chi è?
1: La canzone

0: Mamma mia.
1: Scusami, ti arrangerò, ma se sono raddoppiati, ma c'è, no, no, non sei, sei clonato Gianni Gianni? Sei clonato?
0: Che hai detto, Massimo? Che non la richiede più? 10 volte al giorno me la chiede, 10 volte al giorno. Non so più che fare io con questa boys di Sabrina Salerno, davvero. Davvero, non so più che fare. Vuoi che ti regalo 10 poster? Ti manderò 10 poster io, Gianni. Te li mando nuda però, nuda, sì. Hai gli occhiali quelli che riesci a vedere sotto i vestiti, giù, non so.

0: che fai tu lunedì? Che
1: allora,
0: fai?
1: Lunedì non siamo donne.
0: E io sai che faccio? Blocco sia te che Gianni Gianni. Così abbiamo già risolto tutti i problemi di Samantha Fox, Joe Squillo e Sabrina Salerno. Io vi blocco così. Almeno sono tre dischi che non mi chiedete più, va bene? Oh là! Siamo a posto così! Bene! Abbiamo già risolto tutti i problemi, guarda! Poison e la Alice Cooper! Oh, guarda che c'è qua! Moscow Disco dei Telex!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

allora il weekend va affrontato anche con dolcezza, con serenità, con spensieratezza. Insomma, con la voglia di viverlo, no? Non è che c'è solo musica che fa baccano. Ci sono anche delle persone romantiche che vogliono sentire sto cose, no? Che io ritengo capolavori in assoluto. You Are My Heart, il grande Rod Stewart e tutto il suo repertorio, che è qualcosa di meraviglioso. Grazie anche per gli Spandau Ballet, che arrivano ora con questo pezzo che ormai è diventato di casa, possiamo dire, no? True, true, true, true, the barricades. Al di là delle barricate.

capolavoro assoluto, Through the Barricades, grandi Spandau. Ho salutato anche Marina, buon pomeriggio e buon weekend Marina. Lei voleva sentire un gran pezzo, eccolo qua, vedi.

Eccola qua! We Shoe Warrior! Oh yeah yeah! Grandi Bee Gees! Che sia un grande venerdì per tutti voi e un super fine settimana con i Bee Gees! Grazie! Ora c'è... Lui insomma non manca.

per Bruce Springsteen naturalmente, Giovanni, era The River. Ma io sarà che non so, a me piace molto Bruce Springsteen, ma lo sento sempre con molto interesse, perché non c'è un pezzo di Bruce Springsteen che non mi piace davvero, ma vabbè. Va bene, dai, non ne fanno più di canzoni così, hai ragione Lorenzo, non ne fanno più, non ne fanno più.

0: Sono solo parole, solo parole. E qualcosa qualcuno deve dire ogni tanto, no? Vabbè, insomma, questo è un pezzo dell'80 che avete richiesto tanto per radio, eh? Molto, molto, devo dire. Allora, venerdì 17 luglio, adesso lo posso dire perché abbiamo quasi finito.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste. Per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, per rammentargli che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste, per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Mon.

un grande ricordo dell'amico Tonino e dell'amico Livio per i Camaleonti, Eternità. Gran pezzo questo, come Viso d'Angelo, Perché ti amo e applausi. Va bene, finiamo.

questi gruppi poi non si sono più formati, i gruppi così, insomma, li ricordiamo sempre con molto piacere perché non ne abbiamo più, no? Di gruppi che fanno musica italiana così, no. Infatti loro insieme avevano fatto Come passa il tempo, ve lo ricordate? E il tempo passa, sì. Era un angelo blu dell'Equipe 84 e io ho tenuto questi tre pezzi per la fine perché sono stati richiesti ancora intorno alle ore 15. L'ultimo pezzo di oggi è dei Profeti. Pensate, guarda. Questo è vecchissimo, questo è del 71 e si intitola Era bella.

Grazie a tutti, è la bella dei profeti. Abbiamo concluso la giornata e anche la settimana. Un forte ringraziamento a tutti voi, un buonissimo weekend da Pierangelo. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Ciao a tutti! Ciao Emiliano! Ciao Rocchettari! Fate i bravi!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
2: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, ma ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema, dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi. La Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
3: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro. A me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo, per le idee di calcio che ho, sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Su Radio 60 70 80 la musica mixata.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade vi porta dritti nel 1969, qui da Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Un'annata quella che vede al comando nell'estate, perché siamo oltre la metà di luglio, Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Quindi Pensando a te di Albano alla posizione numero 2 e Storia d'amore di Adriano Celentano alla posizione numero 3. Ma quella che vi voglio far ascoltare adesso arriva dalla numero 8. Una storia molto intensa, travagliata, anche quella di questo gruppo che ha cambiato più volte formazione, ma qui siamo nella fase iniziale. Siamo nel 1969 e tutto era bellissimo. Davanti agli occhi miei, i New Trolls.
3: C'era una volta

bel recupero, non c'è che dire, da quell'estate del 69 per i New Trolls, che però andavano in buona compagnia dentro Light Parade, perché fra gli altri c'era anche questo bellissimo disco rimasto di uno dei classici poi del repertorio del duo Battisti Mogol, che è Acqua Azzurra, Acqua

0: E così mettiamo negli archivi l'ultimo anno di un decennio che poi ci avrebbe portato a venire a grandi cambiamenti. 1969 era Lucio Battisti con Acqua Azzurra e Acqua Chiara. Noi per il momento ci mettiamo in pausa, andiamo a farci un bel bagno, ma non prima di avervi citato una frase molto celebre di un educatore britannico che è vissuto nell'Ottocento e disse: è una cosa di poco conto aver goduto del sole, avere vissuto una primavera spensierata, aver amato, avere pensato, aver fatto. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le settimane si accavallano velocemente, il tempo scorre e siamo di nuovo ad occuparci degli anni 70 e precisamente nel 1979 qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti. Gli ascoltatori sanno benissimo cosa succede all'interno di questo appuntamento e lo ribadisco soltanto per quelli che si sono collegati con noi da poco tempo. È una trasmissione che viene onda regolarmente dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata e che vi dà la possibilità dentro un palinsesto che si occupa esclusivamente di musica che va dal 1960 fino al 1979 di classifiche, e all'interno di queste parade andiamo a pescare due canzoni che rappresentino il momento musicale. Siamo, ripeto, nell'estate del 1979 e la numero uno in Italia c'era Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, quindi al secondo Super Superman di Miguel Bosé e al terzo posto Gloria di Umberto Tozzi, seguito da Adriano Pappalardo con il pezzo che è rimasto poi di suo maggiore successo, e cioè Ricominciamo, ma c'era anche Renato Zero con I Carrozzoni, I Pooh con Io sono vivo, Amy Stewart con Knockin' Wood, e c'era anche Donna Summer. Pubblica Bad Girls ed è un'esperienza nuova per il suo repertorio, si cimenta anche nella musica rock, inseparabile compagno di viaggio sempre Giorgio Moroder, e ecco qui, in una versione che non dimentica naturalmente le origini dance, il disco che fa, che dà il nome a tutto il lavoro. Donna Summer, Bad Girl.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

e da una grande regina di successi come Donna Summer a una one hit wonder, così si chiamano gli artisti che piazzano una hit e poi di loro ci si dimentica, come è stato il caso del prossimo personaggio. E per fare questo andiamo a fare un salto negli Stati Uniti, dove al primo posto, tanto per cambiare, c'era la canzone che abbiamo appena sentito, quella di Donna Summer, Bad Girl, che era anche al terzo con Hot Stuff. Ma al numero due c'era questa insegnante di psicologia americana che viene convinta da un suo amico produttore a cimentarsi con la musica, gli dà tra le corde questo pezzo e diventa davvero un grande successo internazionale. Poi però di lei si sono perse le tracce. Il titolo è Ring My Bell, Anita Ward.

0: E così disco dopo disco siamo arrivati a chiudere anche l'appuntamento con il 1979. Ricordatevi di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone, che vi dà la possibilità di raggiungere anche il link di Radio 607080, e non potete così perdere neanche una nota di quello che va in onda da queste parti. Un ultimo pensiero prima di abbandonarci alla musica, di nuovo, è quello che riguarda la gioia, e fu espresso da Richard Wagner, celebre musicista vissuto nell'Ottocento: la gioia non è nelle cose, ma in noi. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Momento dedicato alle Hit Parade, naturalmente quelle del passato, perché siamo su Radio 60, 70, 80 e noi ci occupiamo solo di quelle che arrivano da lì. E infatti siamo nel 1989 e siamo nell'estate del 1989, perché siamo alla metà del mese di luglio, estate piena, conclamata, e al primo posto assoluto è Edoardo Bennato con Viva la Mamma, quindi Madonna, al secondo con Express Yourself, e il Roxette di The Look alla posizione numero 3, che tra l'altro ascolteremo fra qualche minuto, perché prima c'è un grande pezzo dei Queen che tornano sul mercato e fanno il botto con I Want It All.
0: C'era una volta Hit Parade.

pezzo forse più rock, più hard dell'intera carriera, dell'intero repertorio dei Queen, quello che abbiamo appena ascoltato. Tornano nel 1989 dopo 3 anni di assenza con l'album The Miracle ed è subito il botto. Questa canzone ha davvero fatto il giro del mondo, I Want It All, mentre l'altro pezzo che andiamo a sentire, come vi ho anticipato in apertura, è sempre dello stesso filone. Loro volevano distinguersi dagli ABBA, creare un messaggio proprio, lo hanno fatto, si sono riusciti a conquistare una bella fetta di mercato, il primo gruppo svedese a conquistare gli Stati Uniti, sono i Roxette con The Look.

0: Sabato. Potente più che mai, e ogni volta che lo si ascolta mantiene intatta la sua energia questo bel pezzo di Roxette che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle, e lasciamo anche alle spalle l'estate del 1989 con le Hit Parade del passato. Come sempre in chiusura ci lasciamo andare a una vena poetica, questa volta pescando clamorosamente dal repertorio di Isaac Dinesen, che altri non è che Karen Blixen, una famosa scrittrice danese che visse dal 1885 fino al 1962, e celebre per il suo romanzo La mia Africa, che poi era il racconto della sua vita, del lungo periodo che trascorse in quel continente. E disse: non credo che si possa avere un istante di felicità e poi mai più. È sempre lì, dentro di noi.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno, senza coscienza, la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.